Ekipe juga ya Ghana nih lah ihamagai. Alewe Black Stars. Haha, Black Stars. Yamaga basamba de bangatu kama basamba de bita Benjamin Asara chini chipelero ya Accra Hearts of Auka. Yego tere Lawrence atiziga chini chipelero ya Saint Gerhine. Yego tere no Joseph Anaga chini chipelero ya Saint Patrick Atletique. Yego tere Salomonero a basa chini chipelero ya Accra Hearts of Auka. Yego tere no Patrick Reserva chini chipelero ya Amsterdam. Majere bachina rero bugarira yamago bita Baba Abdullah Man. Acha chini mpira Baba Abdullah Man, a gente per la poco te sono neki, e vetero ci devo mensaje ci per oxele, e vetero marvini e senete ci per oxele, e vetero a alidu seidu, a gente ci per yalene, e vetero abdul momim, a gente ci per yarayo varicano, e vetta jeremi opoko ci per istamburo basaksehim, e vetero jonas a jahetse a gente ci per yavrosburg yamonso ci jakavini, e vetero ta kojo opongo pera ci per yanise, e vetero alexander jiku chini chipeo ya Spartak Moskova mjere wa magobita Thomas Pate chini chipeo ya Vilale Yari ya wetelero Kwasi Sibo chini chipeo ya Yari Oveido ya wetelero Augustine Eboke chini chipeo ya Sente Etienne ya wetelero Kalebu Yirenke chini chipeo ya Nord Jalanda ya wetelero Abdul Fatahu Isahu chini chipeo ya City ya magobani ya wetelero Kamar Del Soemana chini chipeo ya Atalanta ya wetelero Christopher Bonsuba chini chipe ya Al Nkwansia. Yowetele Ernest Nwama chini chipe ya Rion. Wabita Antoine Semenyo chini chipe Man City. Yowetele Brandon Thomas Asante chini chipe ya Coventry.